Che là là. Mo va dicendo che mo va la sa. Se crede che mi faccio sangamare. Se crede che ammazzisco e poi mi spara.